ha avuto luogo a Roma dall'11 al 15 maggio l'assemblea plenaria del CGIE, il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero. Per la prima volta si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori del premio Michele Schiavone. Siamo in collegamento telefonico con il coordinatore del CGIE Germania, Tommaso Conte, per farci raccontare di questa importante assemblea plenaria e di questo importante premio che è stato lanciato proprio dal consigliere CGIE Tommaso Conte.

0: Gentile dottor Conte, caro Tommaso, innanzitutto grazie per aver trovato tempo per questa nostra chiacchierata tra un paziente e l'altro nel tuo studio medico a Stoccarda. Il 2025 è un anno importante per Comites e CGE, trattandosi praticamente dell'ultimo anno del vostro mandato. Ecco, in questa riunione a Roma si è parlato già dei prossimi Comites e del prossimo CGE?
1: Sì, certamente questo è stato uno degli argomenti più importanti dopo quello dei servizi consolari, perché per la prima volta nella storia del CGE, io penso anche con un poco di furbizia, il governo ha deciso di tenere le elezioni del CGE entro il mandato della legislatura, cioè entro i 5 anni, sottraendo però un anno e mezzo dei comites entro 5 anni, sottraendo un anno e mezzo alla legislatura del CGE.
0: Quindi vi è sottratto del tempo pratico per lavorare, voi avete ancora tante cose in cantiere, no?
1: È chiaro, noi siamo stati insediati non per colpa nostra, ma per colpa del governo, perché non aveva ancora nominato i 20 che rappresentano i partiti, le associazioni nazionali, i sindacati, i patronati, la federazione della stampa e così via. Questo governo ci ha messo quasi 2 anni per nominarli, per cui noi siamo stati insediati a giugno del 2023. E dovremmo essere in carica per 5 anni, quindi il nostro mandato scadrebbe a giugno del 2028. Invece, seguendo la legge dei comites, noi andremo alle elezioni massimo entro marzo del 2027.
0: Tommaso Conte, spieghiamo innanzitutto ai nostri ascoltatori che cos'è il Consiglio Generale degli Italiani all'estero, di cui sei membro da tantissimi anni e in seno al quale occupi un posto nel Comitato di Presidenza. Dottor Conte, che cos'è il CGE, il Consiglio Generale degli Italiani all'estero?
1: Sarebbe sulla carta uno strumento enorme, uno strumento essenziale che dovrebbe accompagnare, diciamo, tutte le trasformazioni delle comunità italiane nel mondo. Secondo la legge non c'è cosa che il governo mette in campo dove vengono anche, diciamo, ci sono gli italiani che vivono all'estero, qualsiasi legge il CGE dovrebbe dare il proprio parere, solo che questa cosa non viene attuata, perché è come esattamente come i comites: se tu trovi un console che non crede in questa istituzione li tratta come una bocciofila, se trovi la maggioranza per fortuna dei console che credono in questa istituzione allora dialogano continuamente. Così è con il CGE. Questo governo fino adesso difficilmente ha chiesto i pareri sulle tante leggi, non ultima quella infamia della legge sulla cittadinanza, non ha chiesto il parere del CGE, per la verità non l'ha chiesto manco al Ministero degli Esteri e manco all'allora sottosegretario con delega degli italiani all'estero.
0: Quindi è un organismo importante, ma che ha la sua importanza nel valore che gli viene attribuito da chi applica le leggi e da chi svolge determinate funzioni. E questo dipende dai vari governi, dai vari partiti che sono al governo. Ci sono partiti che trovano il CGE più simpatico, altri più antipatico. Un po' questa l'esperienza fatta dal decennale consigliere CGE Tommaso Conte.
1: Sì, in effetti hai centrato, nel senso che poi è così, il CGE è formato da consiglieri in Europa al 90% di sinistra o di centrosinistra. Poi ce ne sono solo 4 nell'area anglofona dove si dividono i consensi e poi in Sud America dove la fa da padrone un movimento che si chiama il MAIE. Per cui i governi di destra, di centrodestra praticamente non è che vedono questo consiglio tanto di buon occhio. Per la verità ti devo dire anche quelli di centrosinistra che sono stati tantissimi anni al governo. In effetti è chiaro, avevano un minimo di riguardo, ma non è quanto la legge richiede.
0: Diciamo pure che una voce critica che viene dall'estero forse non fa piacere a nessuno, indipendentemente dal colore politico. Dottor Conte, quanti membri CGIE sono stati eletti in Germania? E cortesemente, se ce li vuoi presentare nominalmente, se li vuoi presentare ai nostri ascoltatori.
1: Volentieri. Allora, intanto diciamo, il CGIE è formato da 63 consiglieri, di cui 43 eletti e 20 nominati, i famosi 20 nominati che sono stati nominati dopo 2 anni. Bene, su questi 40, di questi 43 ben 6 vengono eletti in Germania, quindi come possono le ascoltatrici e gli ascoltatori capire direttamente, i consiglieri del CGIE in Germania hanno un grosso peso, perché sono quasi il 15% in assoluto. Cominciamo, abbiamo Marilena Rossi che è la responsabile del patronato di Talwil in Germania, di Dortmund, poi abbiamo Peppe Scigliani, insegnante per i tedeschi per tutta una vita, Peppe Scigliani di Hannover, Silvestro Curriere che è stato un sindacalista alla Volkswagen di Wolfsburg, poi abbiamo un ragazzo che ha tutta una storia, Giulio Tallarico, che è nato all'estero, è di colore, però è stato poi da un insegnante nostro, un insegnante nei corsi di lingua e cultura, è stato adottato e lui sta a Francoforte, pure consigliere del Comitato di Francoforte. E poi in ultimo da Gianluca Enrico, un giovane di seconda generazione nato in Germania, un esperto in IT. Questi sono i 6 consiglieri, e poi ci sono io, i 6 consiglieri del CGIE, e grazie a loro che noi diciamo a Roma abbiamo una grossa voce in capitolo, perché parliamo sempre con una sola lingua. In genere loro hanno dato a me il compito di coordinarli, tant'è vero che poi sono stato eletto nel comitato di presidenza.
0: Ricordiamo ai nostri ascoltatori che Beppe Scigliano, membro del CGIE Germania, è quel Beppe Scigliano anche noto autore, poeta e scrittore. Diamo uno sguardo alla realtà attuale. I servizi consolari sono sempre all'ordine del giorno. È infatti partito da Stoccarda l'appello di Tommaso Conte in una lettera inviata alla Direzione Generale per le Risorse e la Formazione del MAIC, che è in pratica poi l'ufficio del personale, no? Della Farnesina, con cui si ribadisce che la digitalizzazione dei servizi non può compensare la carenza di organico e che i servizi consolari non possono essere ulteriormente compressi. L'appello da voi lanciato dalla Germania è stato ascoltato almeno in parte a Roma?
1: Ma devo dire che è stata una grossa sorpresa anche per me, nel senso che il lunedì pomeriggio, quando io già ero al Ministero, mi è arrivata un WhatsApp dalla segreteria del nuovo sottosegretario Massimo Dell'Utri, che ha la delega per gli italiani all'estero, che chiedeva di incontrarmi quanto prima, tant'è vero che il mercoledì pomeriggio sono stato oltre un'ora a colloquio con il nuovo sottosegretario e tutta la discussione è stata sulla rete consolare in Germania, dove ci sono più difficoltà, dove ce ne sono di meno, e hanno capito sia diciamo i diplomatici che si occupano di questo argomento che lo stesso sottosegretario che noi abbiamo un grave problema, per cui c'è da parte del sottosegretario l'impegno a inviare quanto più personale possibile, anche a tempo solo per 3 o 4 mesi, per fare in modo che la maggior parte di coloro che hanno solo la carta d'identità cartacea riescano ad ottenere la carta d'identità elettronica. Devo dire, su questo argomento io voglio vedere che cosa succede. Poi dobbiamo pure rendere noto che proprio noi della Germania, in modo particolare Peppe Scigliani ed io, abbiamo presentato 2 ordini del giorno sui servizi consolari che sono stati accolti all'unanimità, e uno è quello del superamento della territorialità per il rilascio della CIE all'estero. Che cosa significa? Che un connazionale che abita a Ulm, che fa parte di Stoccarda, e si può rivolgere anche al consolato di Monaco, dove ci sono meno difficoltà, e ottenere lì la carta d'identità cartacea, così come abbiamo chiesto di metterci a disposizione l'organico teorico delle sedi consolari. Perché questo? Perché dietro a un mio studio, ecco perché poi c'è stata la lettera, noi abbiamo visto che a Stoccarda per ogni dipendente consolare ci sono ben 6.300 connazionali, mentre ci sono altre sedi dove ce ne sono 4.000, 3.500, 3.000, e quindi proprio per questo abbiamo chiesto di avere l'organico teorico di ogni consolato per fare in modo che più o meno ci siano 3.500, più o meno questo dovrebbe essere, massimo 4.000 connazionali per ogni dipendente.
0: Io sono un ex impiegato consolare e per la prima volta registro con piacere che le attenzioni della parte organizzata dell'emigrazione come Comites e CGIE non si rivolge contro gli impiegati, ma a sostegno degli impiegati che lamentano la scarsità d'organico. Noi per anni ci siamo lamentati, siamo in pochi, non ce la facciamo, siamo in pochi, non ce la facciamo, e quindi fa piacere avere adesso dei preziosissimi alleati che da una parte neutrale, senza nessun interesse, effettivamente denunciano al Ministero una carenza di personale che si ripercuote sui singoli connazionali.

0: anch'io.
1: Siamo alla mezz'ora italiana, abbiamo al telefono Tommaso Conte, medico da Stoccarda, membro del CGE, membro del comitato di presidenza del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero. Caro dottor Conte, ormai la legislatura volge al termine, l'abbiamo già detto all'inizio, a dicembre elezioni Comites, subito dopo elezioni CGE. Guardiamo a questo futuro prossimo. È da parte mia inevitabile l'impressione che i partiti politici rivolgano ora la loro attenzione verso i Comites perché sono visti anche come ottimi strumenti per organizzare il bacino elettorale all'estero. 2027 si rinnoverà anche il governo. Avremo quindi Comites completamente presi in ostaggio dai partiti politici? Quali sono le vostre previsioni?
2: Allora, completamente presi in ostaggio? No, questo assolutamente no. Il pericolo che diciamo i partiti cercano di mettere le mani sui Comites, e questo esiste, è concreto, e anche le elezioni che avvengono, come dicevo già prima, quest'anno ne sono la prova evidente. Però detto questo, io faccio il mio caso. Io esco dalle associazioni genitori senza iscrizione ad alcun partito, e qui a Stoccarda, per la verità, fino adesso abbiamo sempre vinto le elezioni, però il pericolo esiste. D'altronde è naturale che è come in Italia: uno comincia con il consiglio comunale, poi con la regione per puntare a diventare parlamentare, così è pure per gli italiani all'estero. Si comincia con i Comites, poi si passa al CGE e qualcuno eletto al CGE diventa anche parlamentare.
1: Quindi c'è una vicinanza partiti, forme organizzate dell'emigrazione, ma rifiutiamo il concetto di presa in ostaggio. Capisco bene così?
2: Sì, esatto, perché c'è molto della società civile nei vari Comites, ci sono poi anche i partiti, però ti devo dire, no, almeno in Germania non sono preponderanti, ecco, perché i partiti organizzati come 40 anni fa non esistono più. Io mi ricordo nel 1991, la prima elezione dei Comites, c'era a Stoccarda, c'erano ben 3 segretari di partiti pagati che facevano questa attività a tempo pieno, adesso non ci sono più.
1: La stessa cosa riguarda naturalmente anche il Consiglio Generale degli Italiani all'estero. L'infiltrazione partitica all'interno del Consiglio è evidente. Possiamo aspettarci il prossimo logico passaggio, come hai appena accennato, da membro CGE a membro del Parlamento, per esempio da parte almeno di alcuni personaggi apicali come il vostro segretario generale Prodi, già in nome è un programma?
2: Sì, questo è possibilissimo. Io per la verità non ci vedo manco niente di scandaloso, però è possibilissimo quello che dicevi prima del fatto che i partiti mettano le mani sul CGE. La prova è stata la mia non elezione a segretario del CGE, perché la maggioranza, diciamo, dei consiglieri non schierati avevano fatto il mio nome. Però c'è pure da dire che la maggioranza degli eletti è iscritta o guarda con simpatia al Partito Democratico, per cui il Partito Democratico fece il nome della Maria Chiara Prodi, che io poi ho appoggiato e continuo ad appoggiare convintamente, perché si tratta di una persona molto molto molto preparata, e quindi che possa fare il salto dalla segreteria del CGE al Parlamento lo vedo quasi naturale.
1: E a proposito del segretario generale Prodi, Maria Chiara Prodi ha asserito che la sfida del CGE è quella di portare al prossimo voto quello per il rinnovo dei Comites prima e della CGE poi, molta più gente. Se la soglia di partecipazione sarà bassa, la legittimità potrà essere messa in discussione, così dice il segretario Prodi. Ecco, come valuta Tommaso Conte la percentuale di partecipazione in Germania alle prossime elezioni Comites? Supereranno finalmente questa maledetta soglia del 3%?
2: Allora, io me lo auguro, ma me lo auguro veramente, ardentemente, perché comunque noi abbiamo approvato un ordine del giorno, pure questo all'unanimità, proprio per favore, dove chiediamo di favorire una più ampia partecipazione al voto mediante la facilitazione delle procedure di raccolta delle firme per le liste elettorali e un rafforzamento del personale consolare, infine una efficace e grossa campagna informativa. Abbiamo parlato a lungo con la nuova direttrice di Rai Italia proprio per chiedere che ci sia quanto più informazione possibile, tenendo presente che comunque l'inversione che ognuno si deve prima iscrivere e quindi poi riceverà il primo elettorale è una montagna enorme da scalare. Io sono certamente non contento vedendo il 3%, il 2,9% di partecipazione, però mi pongo la domanda: per un'istituzione importante quanto vogliamo, ma che non ha possibilità di spesa, non ha possibilità di fare una legge e così via, è come il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, dipende da come la vogliamo vedere, e continua anche pensando che nelle elezioni dei comuni tu vai al 40, 45, 39% e lì la gente, ognuno di loro può votare per posta o si reca a 100, a 200 metri. Qua invece abbiamo il problema di prima che bisogna iscrivere le persone. Le persone si devono iscrivere e solo dopo riceveranno il plico elettorale. Per cui dico di più, la finanziaria prevede 14 milioni di euro per le elezioni Comites e le elezioni del CGE. Le elezioni del CGE costano più o meno 2 milioni, quindi sono 12 milioni. Se noi pensiamo che le elezioni del referendum sono costate oltre 40 milioni, è lo stesso governo che parte dal presupposto che debbono votare poche persone, perché non ci sono i fondi, non ci sono i soldi a disposizione.
1: Ma qualcuno potrebbe avere interesse ad avere dei comites deboli? Perché, parliamoci chiaro, se sfioriamo di nuovo il 3% di partecipazione, solo 3 elettori su 100 che vanno a votare, questa potrebbe essere la condanna a morte dei comites.
2: E su questo hai perfettamente ragione, però io ti dico, qualcuno potrebbe avere interesse. I primi che hanno interesse, io lo posso dire perché io non ho alcun problema anche a inimicarmi chi è che non mi vuole. Beh, sono gli stessi, la rete diplomatico consolare, sono gli stessi consoli, perché a un certo punto il comites, un comites che funziona, fa le pulci al proprio consolato, interviene quando c'è da intervenire, quando i servizi non sono all'altezza, e quindi è chiaro che per i consoli, per l'ambasciata non sono tutte rose.
1: Però sarebbe una visione miope, perché la stessa ambasciata, gli stessi consolati devono dire mille grazie ai comites che hanno aiutato gli stessi consolati e la stessa ambasciata nello svolgimento dei servizi consolari. Non dimentichiamoci che il 20% degli appuntamenti per i disabili, per gli anziani, viene stabilito per gli appuntamenti presso i consolati, per i servizi consolari, tramite i comites che nel loro tempo libero si mettono davanti al computer e aiutano i singoli connazionali a sopperire, a tappare dei buchi che il sistema consolare purtroppo ha. Quindi nella maggior parte dei casi vediamo consoli che dicono grazie ai presidenti dei comites.
2: Esattamente, questo è così, che la maggioranza dei consoli sono grati all'attività dei comites, così come però ho detto già prima, ci sono consoli che non vogliono avere a che fare con i comites. Noi a Stoccarda ne abbiamo avuto due.
1: Queste sono realtà che esistono e che vanno assolutamente combattute con una grossa partecipazione, un comites forte con un 20% di elettorato, un 30% di elettorato, dà al proprio comitato anche la forza di contrastare l'interlocutore diplomatico consolare. Il consigliere Conte, classica domanda di chiusura, come vede il suo futuro, oltre ai propri pazienti, alle proprie punture, prelievi del sangue? Tommaso, cosa sarà di te nei prossimi anni, nella prossima legislatura?
2: Allora, nei prossimi anni non lo posso dire, vista anche la mia veneranda età, però io sicuramente con i genitori faremo una lista, come l'abbiamo sempre fatta, per le prossime elezioni comites, e poi si vedrà, perché prima bisogna essere eletti, bisogna avere un grosso seguito alle spalle, bisogna fare in modo, come tu dicevi, che votino quante più gente possibile. Io sarei contentissimo se si arrivasse a un 10%, e poi dopo da lì si vedrà.
1: Allora, da parte nostra ti possiamo solo garantire che la Mezz'ora Italiana è a vostra disposizione per la diramazione di qualsiasi notizia possa contribuire ad aumentare il numero degli elettori comites. Tanti, tanti saluti a Stoccarda, caro dottor Conte, caro consigliere, a te l'ultima parola per un saluto ai nostri ascoltatori.
2: Intanto grazie dell'opportunità, e colgo questa occasione proprio per dire alle persone che ci ascoltano quante più di loro riescono a iscriversi per le prossime elezioni e quindi partecipare a queste elezioni proprio per rinforzare i comites, perché è la loro voce, è l'unica possibilità che noi abbiamo per farci sentire dalla rete consolare, dall'ambasciata e dal ministero. Grazie ancora.

Avete ascoltato Mezz'ora Italiana, una trasmissione della Saarländische Rundfunk. A voi tutti grazie per l'attenzione, grazie a Tommaso Conte da Stoccarda per la collaborazione con l'appuntamento sulle onde digitali di AB Block Noi Là e in streaming internet www.sr.de. E vi saluta nel frattempo con la cordialità di sempre il vostro Pasquale Marino. Ciao a tutti.